0: ka bona ra di chaba chaba
1: ke sele pro eso ke sele di tlwaelo tseso
2: ke mollelo wa botle ba baholo le ba banyane ke le sedi FM
3: ha se mo sutho ke bohlaseng ba

0: FM.
1: Ha se mo sutho ke bohlaseng ba ha bana.
0: Tla re tla ha ho monate me so e tsola me swa. Re tsho di kalani. Mo ho le mzwake ka tshela. E mo tsumratu. La bone la pta no ho tswa ho renya go bile. E tsela ho renya bo hlanong so. Ha ha tafwe. Ho le sedi FM.

0: Di taba tsena tsa ho raya borobong di fella mona ke gotla hape ka tsa ho ra ya le shome e tlabolle.
1: Ke rata

0: Di tabatsena tsa o raya le shome di fella mona tse latelang tsena e tlabatsa o raya le shome le motsomo mme tsona ge tla di ballwa ke di engwane moedi.
1: Selito ke sitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradise ha ba o tloeta le le sedi FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwale ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se mensa ba etore ha re papa ka be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re le bile bo ithabiswa mo sa le baleheng mo re tsamaya ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM.

Ke lebile haholo anti sa samaya hantle o ile o phumola ho baneng ya hautima o ikhathile ka jeno re tlo boela re tsena hape le wena na go ngetlang kwa no sia le moyeng mo wa medu fela ho le jwalo le nane o le ke nang ke la ditaba ke la imatafatse re na le wena o twa ha jwale ho fihla metso se le mashume a mararo ka morao ho ra ya le shume le metso e medi re pele nna le wena re tlo kena ditabeng tse o di tlhopisiseng ka jeno re fetele ho di engwane mo 80 ho re balla ditaba tsa ho ra ya le shume le metso e medi.

0: Di tabatsana tsa ora ya le shume le mesume di difella monatse la talantsena kitse a garetsang ho reng ya pele ke gotlela ho wena di makatso wa hafolotsi le moifo wa imatlafatse.
1: Jwale re fetela kgasong eo tuluile le nana o kila imatlafatse ka di makatso folotsi.

a ke furela na tshepi motho e motle ke tla kopana le moifo wa re a thella thabo mokoni a tsama le lebo mawela ba tlo re tshwara ha monate ke a ba tshepa ha hulwa le la bohlano tjena ba tla etsa like ba king huduma hlo ho horra ke ya boraro ena ke tsebeletswa le sedi ya lekgotla la gasola Afrika bo rwa taba tsena tsa ho ra boraro di balwa ke dienwane moedi

0: Friday. Michelle the guy, Danky Boy, Cairo CPT, Mr. Teller. Para wo lo lo la la. Ay, khutile je. Wa bona gomo e fihlile. Re ke le re bo ratantsa ratantsa ratantsa ka ofela rona. Maybe jana motle jalo Kelvin Fellow are everybody wanna be in love. Ke masaba teng ho ba maratong. Oh, bongani e bala di papadi ngoneso. Bala di papadi.
1: Atsa di papadi, ho riatella. Le bongani tshabalala.
2: Ya, bana beso ke a le dumedisa ke le buile a holo ka manyetla mamadi wa lesedi gotlhe mo mametseng le teng le wena ke a o dumedisa he mafelo a beke a kala ka jeno mme dingata tse ko o tshwaretseng tsona ga ke re dikale tsena tsa pele kwano.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona tsa latelang tsena ke tsa hora ya bohlano o tla di balwa ke Kenny Modupi. Re a tella afternoon drive e tswela pele.
1: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.

0: tsena tsa hora ya bohlano di fella mona tsela telang tsena e tla batsa hora ya botshelela me tsona re tla di ballwa ke na ka moloi
1: Seli to kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
2: re leba paradiseng
1: ha ba o tloeta le le sedi FM ya Valiant di tifello tsa how di eme jwale ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopo a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se Thank you.

0: try something amazing.
1: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
2: Ho baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Ke nako ya Trolley Dash ha OK. E kgapele Trolley Dash e le mongwe tse 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kenela, reke sehlahiswa se nkang seabo e be o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix ka 32.99 e le nngwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder kapa di-capsules tse 14 ka 79.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Nee, OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba lebenkele ba o ka batsepang.
4: Tsebiso ya bohloko ba fani bohle ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026, bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa SIRA, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso, ikopanye le SIRA Training and Accreditation ho industry.training@sira.co.za.
5: Ke metsotso e robedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho bola hore le lenaneo ke la ditaba la matshohlo ho le CDFM. Ha re atela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mokgatlo o shebaneng le ditaba tsa borapolasi wa naha e leng AFASA ka bokgutshwanyane profenseng ya Free State o ipiletsa hore ho nkwe mehato e potlakileng boemong ba naha e mabapi le pharela e tobaneng le borapolasi ba ileng ba etsa dikopo tsa dithuso tsa ditjhelete ho tswa Land Bank. Borapolasi ba bolela ha ba latetse metjha yohle eo ba lokelang ho e latela mabapi le ho etsa kopo tseo tsa dithuso, empa le ha o le jwalo ho hlaloswa ha o se tjhelete e teng ha jwale ho ka arabela kopong tseo tsa bona. Re buisana ha jwale le modulasetulo wa AFASA profenseng ya Free State, ena ke ntate Setjhaba Ramabenyane. Kgotso ntate Ramabenyane, ha re o amohele ho masohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Thank you.
5: Mathata a maholo a hlahelang mabapi le dikopo tsa lona tsa dithuso tsa ditjhelete ke afe?
6: Mme ke di bone ntho e tshwanetseng ke ya hore di-farmer ka selemo sena tsa ditjhelete se la applya Landbank mane for ntho ena re bitsang Blend and Finance. Hanyane fela re di tlhalose Blend and Finance ke eng. Blend and Finance ke mohala o la etswa ke national government hore e kgone ho thusa di-farmer haholoholo tsena tsa batho ba batsho ba kgone ho fumana di-loan ho tswa Land Bank. So ho bolela hore Land Bank e fana ka loan e ba 60% grant then 40% loan, e etsang hore part ya 40% grant e etsa di-risk tsa loan di le fatshe haholo. So ntlhona e le mogwalo wa ho etsa hore di-farmer tsa batho ba batsho ba kgone ho ba commercial ba ka kgone hore di-farmer di kgone ho access-a di-loan. Mme ke tse pedi tse fetileng mathata re la fumana ke ya hore Landi Bank e kgaiwa hore tjhelete ba e fileng for selemo e fedile ya Blended Finance. Mara bona ha e le Land Bank ntse ba na le tjhelete e le banka ba re di-farmer di nke di-100% loan. Ke moo mathata la qala a kgela haholo hore di-farmer tsa rona di ka se kgone ho nka di-100% loan hobane risk e tlabe e le hodimo haholoholo. And le taba tsa hore di-farmer tsa batho ba batsho haholoholo ha kana ntho tsena tse bitswang di-asset or kapa collateral e ngata e sa kgonang hore re kgone ho nka di-100% loan from Land Bank.
5: Le hlalosa ha le batla hore ho kopana le banka karolo ho kenyeleditswe lefapha lena la naha la ditjhelete, lefapha la temo, le ha kae mabapi le hore kopano e tle e tshwarwe?
6: Jwalo re le mokgatlo e leng African Farmers Association, re la kopa president ya rona Mishila le hore ka potlako re fumane kopano le Minister wa Agriculture, Minister wa Land and Rural Development le Minister wa Treasury re bona hore selemo sena tsa ditjhelete rona di-farmer-a di fumana tjhelete eo hobane season ya ho jala se ntse e qala dikgwedi tse pedi tse tlang. banka e tlhagipetsa yang gona ha ba re tsa bolo gona tabene ka tlhaena ba khone go letsa ka nako ke ba medical ga re le megatlo e ka la agriculture go khone go tla ka diplan tsa gona ka sebedisana jwang and ha re di farmer ha se di se di re kilo ntse ka go di tsheke ho go khone go re build le di asset gore ba go halitse ya go khone go ikemela as di farmer ka jo go ka tlhile go ka as a fast agriculture le green is green is e lona e ka go re tsa di farmer tsa bona le ding ho thwe challenge ya hae so potse di potse ho ka challenge ya ho thwe 325 dollars e fie bo ma tsana ke re free start and carry go pa ho ya ho ga di banka ka mere free start tse tlhalosa ho bona e fie ba tsho ba fie challenge e ka di district tse fie ho nona ona ha ba ka ona ona mo free start ho bona ha green is e lona e le mo kha tso mo ho le tsere di farmer tsa bona le bona ha ba bolela story se tsona o bolela ke tabene la jore ha re bitsi sa ntora ba ka e sebedisa e sebedisa jwa ene di fama ka green hola jwale ka nne jalo ka tsa go kopa gore an easy intervention e tswa ho minister wa treasury le wa agriculture wa le ntlo go ra go khona thusa jwang ha bona ho le di green fama tso di khona ho tsiya pele mo bi o ba season e fitile e fitile ga ho le fumela ka mo ene o bolela gore tabene le e mo se batla go itse ha hore ba batla go commercialize di fama ka tsa batho ba ha hona mohlang o ka itsala ha fela banka la ri banka ntika ka mathata jena e sa ditile go khatlo yena ya ya bo di hwae re bile fa tso go kholo go fumana di solution ka ka ofela itse bona me ditse tlo ba le ba ta di bidi
5: ha jwale ke bora plasi ba bakae ba amehileng ba neng ba ntse di kopo le hore e ba ba sa thusei sena se ka ba le ditlamorao tse jwang sebetsong ya bona
6: ho ya ka mokhatlo wa bona a fatsa di fama ka green tse tsebe go tswa ho afasa re di fama ka tse pele di tsa afasa mara ka ntle ho tsa afasa se re fole di fama tse ding tse ka ntle tse se member ka tsona ba kopa thuso ho rona so ha re bua mo la Africa tene di ka la ba re se bile go ka mo di fama ka tse sedi green tse ha di di fama ka tsa bona di kemara ba la le fama ka tsenana le di ka la ka tsona mo di ka la ka tsona di fama ka medi tsa about 50 tse tla ba nga 15 and ha le jwa le go bolela ga sa khono jwa go tlhokela mathata ka magolo a golo ba di fama ka nse di lokisitse bo mongwe se di dilo di go tse di mathata di le go tla blending finance ya go e ka re tswele pele so ntse re kopang go kopana e ka me di teng ka pekape ka pele pele le go dira e fela go hola jwa le go ha re fela October e kana ka re kana go jwa ba di prediction tsa go la tshele e ka nne tso go tla le dira go di go so be o tla me jene mo go hola jwa le go di fama go di tsaba affected ela tabele ya fetse ntse ke ya tafela ya fetse le tabele go di fama ka tsa go khona go afona ka batla go ma di insurance ga di ya fetse ka very china culture ka o fela le jeng ha di fama ga di sa khona go fumana tshelete le tswala le bana ka sa fola di tlhagiso ka go na o itse ke ka tshelete le gona e fike bo ma ka tsa ni tshola wa ho re treasury ka mo kenelle le ya fetse le challenge go re fumane solution ka pele
5: ntate Ramabenyane re le boetsena go ya hawo Mama midi ela hlokore re lekile ho ikopanya le Land Bank ho ka fumana karabelo ya bona empa mehala illa fela fela re tla boela re sala morao taba ena ke ka mo re fihla mpheletsong ka teng ka lenane la rona la ditaba tsa tsinla ka jeno mohlophisi bile rape o mokwena mohlaisi bile ra bosana madie me ra lalolwa khaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla go nantle le tshitiso ya lethoke anathi kontla raballwa ditaba tsa hora le hora ke nakamoloi la ka lebitso ke di bone matshela ho fihlella re kopana hape nakonyetlang kgotso.

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. Tsela talang tsena ke tsa hora ya bo robong. Ena ke nako ya tsa dipapadi le sebedi molefe.
1: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
2: Khatiso ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore o tla thabela ho ba mona.
1: Adi papa di holy city FM.

0: ditaba tsa hore abrobong di fella mona imamelle kgaso e latelang ditaba gore nyane ya leshome ena ke nako ya party time le soski
1: lesedi fm le tuka manakabe setlheng sena sa selemo ka mmino tlhagiso leseding le boithabiso ke molelo wa botlhe o ka fetwa jwang
2: Party time! Lily.

0: ditaba tsa hora ya leshome e bile letsa ho qetela tsa letsatsi di fella mona imamele khaso e latelang ya ditaba o sa ne o seng hore nya botshelela Lady Soski party time
1: Sehla sa selemo se kene mina ha e kgabile jwalo ka mollelwa Lesedi FM ke mo o